piano, lascia un bel mondo dal colore bio, dove c'è il fiume di gennaio.

blazing cross. Connacht blazing cross, I got lost. Connacht blazing cross. Dong dong di ro di, dong dong di ra dong dong dong, di ha dong dong dong, di ra dong.

0: Vous écoutez Radio Royan Vercors.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada.